0: 3:55.
1: Se te domanda che radio che ti ascolti, dica Radio Incantato, po'.
2: Radio Incantato.
3: Rádio Encantado, madrugada fora com você.